ancur si apoi ieu panawa. Sombong sampean. Ayo, sia-sia hadapan ai. Woi! Ah! Woi!